How? Any on gas back, sir, when I call Kiro Dre. Any Kiaka, I'm in Tokas of Fale, we took Sakena. Kena Manana, ye very tales of Angata, Bona Ma Papali, ya Rizazi la Kachen. Iriena Yamau, ni Naha Kep Ved. Any Onara Kuli Papali, my fab. Pomolonia never feel as back as I could not make vacancy quite chisel. Bonave and Nico Williams, Vasalitan Fante, and a squad the ends in my head. Neonaki, young way pitas, the Indians found the Anna Spain, and a Hanel Kakuta farmer Kepe, and a farmer Pampiri. You see a lack of a happy young way pitas, Kono Mana Konye, Avonara Kuli. Na swedo lili ke tapi yetu na holo yona shark ene vaifu za kule ke blue shark of Africa ene wanala kule ya waka manetuli kuwa vezwe ene kuwanala kule ya mao wane kule ukanga siva kasamani ma nako ye ni wanara kule na ilishoti ende kuzwa ko la pota ene spedi mbola hae vae vala chwani hivile mwa avukai neri yetu na olu neri yetu na kono faa kubonisa kuli basa aswe kuno tukse tukseza ene basa adwa kwa mezikafari wanara kule kukabe kufile ni yomu mwi kwa aline ko la Naha Spain, ya mayo number 19. Ini mwanana eva emelezi wa wangata. Ini kuzwile man kafayo Ruiz. Ini kukena ajezi number 6. Ini Ruiz, ini kiazu wafani. Alvane. Ini kwa alineko, last quarter. Alvane ni Gavi, ini kiazu ule. Ini Ruiz ni Gavi, vazu ule. Ya mayo ni Merino. Ni Merino kia Kenny hamocho ni Yamao ni Gavi ni Ruiz vazure Yamao ni wanara kule farm ndi kamera ni NRF mwendi ukabona kule mana nayo wapala hante mana nayo mwendi hava moro fazi kono vana ha Cape Verde wakasi alo na choroka kule za defend ene kulia a abakolo bala peto basona yakuyo bula peto ke papale avon alvone kafale kimani makukala fera ke amao kono bahana ene alvone mwana kole kiva na haspen ene kuta kwa ene kule ko laport ikuta ko kukurea bataman kafale ene wanara kule aswele mpola ene mwaku karafera ivile yana ya mao kono mitangana vana ha Cape Verde va muhanes fani kuli a akichwalo avale kimbola ya na haspen kotaka fa ko la porta kokora kwalo se handa ende kwa kiana no si basi kuno itivala vana ha Cape Verde la porta kotaka fale ko Mikel ikota kafale ko Pedro ni Rodri ikota ko Yamao Kiamao Kiamao Kiamao Kiamao Kiamao eni sare Yamao kuna shangwe simuntu anduke shangwe sina tasamuna kwa mlaho eni sana ha Cape Verde eni Kiamao ateleka hande ni box kana kwa chole preparing the target kwa shangwe mabazo a goalkeeper Wanzina wahana Eni kuzwera kuro rante. Atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
akensa yamal sari omuncha kwari ne kulare hama ocholo ni merino kibana spain ma 73 minutes sari 0-0 batelezi kokora ikota kafale hanya ni 10 kyao kibana spain ikota ko merino hanya ni